ba tuti la waba suma dalé damay joy waye légui nu ma dal damay xép lay bari té lay bari bari lay bari bari té lay bari bari ndanan la ñaari yoon kon bo jaar boba la amalé bo jaar fa fa la amalé dama man ci bi bo man ta bé bo man ci bo ak ci yele bo baye fa ci ñay ñu rew ma ñom tu na reuma juuf wa na reuma say

kunta sunguru nyuma uwari bo nyokonda di kunda wili shimbo ita kele mfele ta kele namu namina chakorobai di fili nyonga ikera chakorobai sebo tabani.

nanu don bañ ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di dorer manu fital si ñoomi bal tal sen keur seni kaw

ni begli mai orpe ti ha guardato filane. Come la canna va all'ingambe, luce che il gay da fuori.

Ahmadu bi Alhaji Alhaji Muhammadu Lami. Sa yi chesta na yan o bonu jodi chesta ke o bonnani diri ali modi welisan go waud no waud we welti non hono no waye do e metudi.